0: definition of entropy is determined by the relationship between elements and environment in which they are immersed.
1: I expect our collective intelligence.
2: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.
3: Önümde parlak bir gelecek var.
4: Paura che l'Italia diventi un deserto, anche quest'anno non piove. E la paura che il paesaggio scomparisca è sempre più evidente.
5: Saluti a tutti, ciao.
6: Estoy un poco preocupado por aquí. Estoy atrapado en Gales y la verdad es que no tengo cómo regresar a Berlín, donde vivo ahorita. Entonces,